Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: dry like a damn vampire.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Gattura.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: dove sarà il mare.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Domenica.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: are.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, come ogni giorno prontissimo ad accompagnarvi con un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare anche oggi. Un appuntamento pieno, siamo ormai agli sgoccioli di quest'estate 2026, siamo nel mese di settembre e tra poco parleremo proprio di vacanze. Quante vacanze sono saltate quest'anno perché bisognava mettere d'accordo un bel po' di amici, quindi una persona voleva il mare, uno la montagna, uno non poteva quella settimana, poi c'è quello che dice per me va bene tutto, che secondo me la persona è perfetta. Comunque è sempre molto complicato mettere insieme tante persone, quindi dovremmo viaggiare da soli, e l'Italia risulta essere il paese al mondo più consigliato per viaggiare da soli. Tra poco si parla proprio di questo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: C'è una classifica molto interessante che riguarda i viaggi per quest'estate 2026, dedicata proprio ai viaggiatori, ma non quelli che vanno con grupponi di persone, ma quelli che viaggiano da soli, solitari, che ha messo al primo posto una destinazione abbastanza sorprendente, che è il Kirghizistan, ma ancora più interessante per noi è il secondo posto, cioè l'Italia. Il nostro paese viene apprezzato proprio per la varietà delle esperienze outdoor, cioè dalle Dolomiti, i percorsi costieri della Liguria, poi ci sono i piccoli borghi meravigliosi da visitare da solo, le montagne, i vigneti. Nella top 10 compaiono anche Giappone, Portogallo, Norvegia e Nepal. E tra i fattori che sono considerati di più ci sono la sicurezza, la facilità negli spostamenti, la biodiversità, la qualità delle esperienze. Forse sta cambiando anche, se vogliamo, il modo in cui consideriamo, no? Chi viaggia da solo. Una volta partivi senza compagnia e magari non venivi visto benissimo, come se tu fossi un lupo solitario, come se non avessi amicizie. Adesso invece viene anche ben visto poter viaggiare da soli, stare bene con noi stessi e avere anche il coraggio, perché ci vuole comunque coraggio a fare, non lo so, una settimana, due settimane da soli, è ben visto, e almeno quello non cambia, no? Non cambia assolutamente. Quindi se non avete la giusta compagnia, se non sapete con chi viaggiare, non vi private di appunto farlo, fatelo da soli, perché tanto oggi è una cosa meravigliosa.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

C'è un portale, Time Out, che ha coinvolto circa 24.000 residenti in diverse città del mondo chiedendo quanto considerasse bella la propria città. Al primo posto, in questo 2026, troviamo Città del Capo. L'86% dei residenti intervistati la considera molto bella. Al secondo posto c'è Edimburgo, con l'84%, mentre sul podio compare anche Sydney. Seguono Chicago, Lisbona, Parigi e Stoccolma. Nella top 10 troviamo anche Porto, Medellin e Riga. E la curiosità per noi è che nessuna città italiana entra nelle prime 10. È una classifica interessante proprio perché non va a giudicare soltanto i monumenti e le attrazioni turistiche, ma va a vedere un po' come si vive, no? quella città, quindi il traffico, i quartieri periferici, i mezzi pubblici, i lunedì mattina, le giornate di pioggia, e quindi vanno a considerare tutte queste. Tra le preferenze da parte dei viaggiatori, l'Italia compare ovviamente sempre al top delle classifiche, anche in questo perché noi siamo amanti ovviamente dei nostri posti, dei nostri luoghi, che sono meravigliosi, ma secondo determinate altre persone che ci vivono sono molto più innamorati, più attaccati a queste città. Appunto, la prima risulta essere Città del Capo, che viene consigliatissima anche per le prossime ferie, per le prossime vacanze, e sono proprio residente a dirlo: viviamo benissimo, stiamo benissimo, quindi se volete venite da noi. È anche una trovata di marketing, però funzionante, diciamo. We'll be right back.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Italiani caccia della NATO che hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Lo ha reso noto il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. E il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth che sia Kiev che Mosca hanno accettato di fermare i raid sulle raffinerie e sulle infrastrutture energetiche. Ma secondo il Financial Times, il leader russo Putin sarebbe riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno. Kiev è pronta a sospendere gli attacchi se anche Mosca farà lo stesso, ha dichiarato il presidente. Zelensky. In un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il film documentario Naza, con testimonianze di soldati dell'IDF sugli attacchi israeliani a Gaza, premiato dalla giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Ne ho sentito parlare ed è sconvolgente, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, ha aggiunto Netanyahu, mentre l'esercito ha aperto un'indagine. Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader dei radicali scomparsa venerdì scorso a 78 anni. Alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. Alla cerimonia saranno presenti le più alte cariche dello Stato, da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera il 28 settembre in terza lettura. Tra le novità portate a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i partiti non presenti in Parlamento. Ancora sospese almeno fino alle 10 di oggi le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania e di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Il calcio: Inter e Roma in vetta alla Serie A, punteggio pieno dopo 4 giornate, in attesa dello scontro diretto sabato prossimo all'Olimpico. Nel match che ha chiuso il turno, i nerazzurri vincono in rimonta 5-3 San Siro con l'Udinese dopo essere andati sotto 2-0. I giallorossi passano 2-0 in trasferta sul campo del Torino. Insegue il Como, terzo a 10 punti con la Lazio, che supera 2-1 in casa al Parma. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Dobbiamo viaggiare con il nostro shuttle di The Mag a Melbourne, dove proprio qui hanno creato anni fa un sistema digitale per catalogare migliaia di alberi urbani assegnando loro identificativi individuali, e l'idea è molto pratica: permettere ai cittadini di segnalare facilmente problemi come rami danneggiati, alberi in cattive condizioni. Poi è successa una cosa molto più poetica, se vogliamo: le persone hanno iniziato ad utilizzare gli indirizzi associati agli alberi per inviare dei veri messaggi. Quindi ringraziamenti, pensieri, anche dichiarazioni d'affetto, dichiarazioni d'amore. Un nuovo modo di conoscersi, di dating tramite l'email di un albero. E la particolarità è tornata sotto i riflettori anche nelle classifiche 2026 dedicate alle città più verdi, dove Melbourne compare tra le prime posizioni. Ed è bellissimo perché la tecnologia era stata creata per segnalare inizialmente dei problemi, e noi esseri umani invece abbiamo deciso di utilizzarla anche per parlare con gli alberi o per parlare tramite gli alberi. Probabilmente loro ovviamente non risponderanno, ma considerando quante persone visualizzano i messaggi senza rispondere, almeno loro hanno una scusa migliore, perché non possono scrivere e possono fare da tramite anche per delle conoscenze. Immagina un giorno di poter raccontare: ho conosciuto mia moglie, ho conosciuto mio marito tramite un albero. In che senso? Storia bellissima da raccontare quando si è seduti a cena con un gruppo di amici.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: 10.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Jesolo ha vissuto un altro grande fine settimana di grandi eventi, tra il Jesolo Air Show soprattutto, ma anche il concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo. Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, era il 12 settembre, ma sembrava Ferragosto. Jesolo risponde sempre molto bene.
4: Diciamo che le presenze sono state veramente straordinarie e anche il meteo ci ha molto aiutato e ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva. Jesolo Show è ovviamente un evento che ormai fa notizia a sé, è probabilmente l'evento più complesso che facciamo durante l'anno. Ogni anno diciamo che si è raggiunto il picco massimo di bellezza, di complessità, ma anche quest'anno ci siamo superati alla 28esima edizione, perché oltre ovviamente alle frecce tricolori che concludono in bellezza il pomeriggio aereo, gli assetti che sono presentati, le partecipazioni straniere con la pattuglia emiratina hanno veramente segnato quello che a detta di molti è stato il più bello degli spettacoli aerei degli ultimi anni.
3: Ecco, poi c'è stato il concerto di Luciano Ligabue, che al Palazzo del Turismo ha aperto la stagione concertistica. Ricordiamo giovedì 17 il ritorno di Giorgia, però fra qualche giorno di fatto si apre anche un'altra stagione, quella dei grandi eventi sportivi.
4: Esatto, ormai i filoni sui quali abbiamo cercato di costruire e consolidare in questi anni non tanto l'allungamento stagionale, ma la creazione di una vera e propria offerta turistica 12 mesi l'anno, quando non abbiamo il sole e il mare, abbiamo bisogno di creare altre attrazioni, il turismo sportivo, il turismo culturale, i grandi concerti, il territorio, le piste ciclabili, l'enogastronomia, sono tutti filoni di una creazione di un grande prodotto, appunto, che possa assicurare visite a Jesolo anche quando non c'è caldo, e i risultati li vediamo, perché ormai le presenze nei periodi spalla, quindi parliamo della primavera e dell'autunno e poi anche durante il piano inverno, iniziano ad essere soddisfacenti, a permettere a numerosi operatori di essere aperti per un periodo prolungato, se non per l'intero anno.
3: E ringraziamo il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti.
5: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Amici, ben ritrovati a tutti voi, un buon martedì mattina, martedì 15 di settembre, insomma vuoi o non vuoi siamo già arrivati anche a metà di questo mese, mese che poi segna un sacco di ritorni o perché no, magari anche di nuovi inizi. Ben ritrovati comunque anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi, certo, per farvi ritrovare e riascoltare tanta, tantissima bella musica, ma pronto, anzi direi prontissimo per andare insieme a voi a conoscere i tanti eventi in programma qui a Jesolo nei prossimi giorni. Restate con noi.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

C'è la musica, ci sono i bei successi targati Radio Jesolo Web a tenerci compagnia, a scandirci in qualche modo, poi anche quello che è il ritmo di questo martedì mattina nel nostro appuntamento insieme. A proposito di appuntamenti, insomma, dopo quello che è stato l'evento con Luciano Ligabue, beh, preparatevi perché giovedì 17 settembre al Palaturismo di Jesolo, a partire dalle ore 21, l'appuntamento sarà con Giorgia e la sua J Last Call.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, prendete nota perché sabato 19 settembre da Piazza Rivoalto e soprattutto in quella che sarà poi la zona di Jesolo Pineta, bene, ritorna quello che è l'appuntamento con la Run City Jesolo, questa corsa ma anche camminata e non spaventatevi in notturna dedicata appunto a tutti di 6 km sul lungomare, partenza a partire dalle ore 20.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo,

vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ed è in programma domenica pomeriggio al Parco Pegaso, quello che è l'appuntamento con il Paese dei Balocchi. Sarà il gran finale, insomma una giornata indimenticabile di uno degli appuntamenti più attesi dai bambini. Una giornata di festa, condivisione e anche divertimento proprio per tutta la famiglia. L'appuntamento, come dicevamo, per il gran finale a partire dalle 14.30 al Parco Pegaso di Jesolo. Siamo proprio fronte alla pista azzurra.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, se avete voglia di cultura, beh, il J-Museo di Jesolo propone esperienze davvero interessanti. Potete visitare innanzitutto quella che è la mostra fotografica dedicata a Elliot Erwitt, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20, oppure magari immergervi anche nella storia locale con Memorie di Jesolo e nell'arte con Tra terra e acqua, entrambe visitabili dalle 10 alle 19. Insomma, magari una pausa diversa dal mare, ma tutta da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

amici, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani, mercoledì, puntuali, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, per il momento è davvero tutto, un buon martedì pomeriggio a tutti voi, ciao!

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cercato.

Lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Jesolo ha vissuto un altro grande fine settimana di grandi eventi, tra lo Jesolo Air Show soprattutto, ma anche il concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo. Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, era il 12 settembre, ma sembrava Ferragosto. Jesolo risponde sempre molto bene.
3: Diciamo che le presenze sono state veramente straordinarie e anche il meteo ci ha molto aiutato e ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva. Jesolo Air Show è ovviamente un evento che ormai fa notizia a sé, è probabilmente l'evento più complesso che facciamo durante l'anno. Ogni anno diciamo che si è raggiunto il picco massimo di bellezza, di complessità, ma anche quest'anno ci siamo superati alla 28esima edizione, perché oltre ovviamente alle frecce tricolori che concludono in bellezza il pomeriggio aereo, gli assetti che sono presentati, le partecipazioni straniere con la pattuglia emiratina hanno veramente segnato quello che a detta di molti è stato il più bello degli spettacoli aerei degli ultimi anni.
2: Ecco, poi c'è stato il concerto di Luciano Ligabue, che al Palazzo del Turismo ha aperto la stagione concertistica. Ricordiamo giovedì 17 il ritorno di Giorgia, però fra qualche giorno di fatto si apre anche un'altra stagione, quella dei grandi eventi sportivi.
3: Esatto, ormai i filoni sui quali abbiamo cercato di costruire e consolidare in questi anni non tanto l'allungamento stagionale, ma la creazione di una vera e propria offerta turistica 12 mesi l'anno, quando non abbiamo il sole e il mare, abbiamo bisogno di creare altre attrazioni, il turismo sportivo, il turismo culturale, i grandi concerti, il territorio, le piste ciclabili, l'enogastronomia, sono tutti filoni di una creazione di un grande prodotto, appunto, che possa assicurare visite a Jesolo anche quando non c'è caldo, e i risultati li vediamo, perché ormai le presenze nei periodi spalla, quindi parliamo della primavera e dell'autunno e poi anche durante il piano inverno, iniziano ad essere soddisfacenti, a permettere a numerosi operatori di essere aperti per un periodo prolungato, se non per l'intero anno.
2: E ringraziamo il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon martedì. Ciao Ceci.
2: Hola guapa.
1: Come stai?
2: Io sto bene, quando sto qua vicino
1: bene.
2: A te sto una meraviglia.
1: Sempre bene, martedì 15 settembre, incredibile come vola il tempo.
2: Sì.
1: Abbiamo un sacco di cose da dirci anche oggi,
2: sì.
1: Soprattutto per la rubrica Strano ma Vero Natural Edition. Ho trovato delle curiosità sul polpo.
2: Buono, okay. Il polpo.
1: Polpo buono, oddio, adesso che ho letto queste cose che tra
2: un po'
1: poco...
2: meno, dici?
1: Non lo so, mi fa un po' impressione ma ve ne parlo tra poco. Tu invece dove ci porti?
2: Parleremo di manie, scaramanzie da VIP, che insomma c'è da ridere o magari da stupirsi.
1: Ah, tu sei una tipa scaramantica? Cioè, come si dice? Superstiziosa?
2: Ma non tanto, ma evito ad esempio di passare sotto una,
1: sotto la scala.
2: La scala, o sì.
1: Io sono molto superstiziosa, quindi sono molto curiosa di sapere chi, quale VIP è superstizioso. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti giudico male in base alla musica che ascolti. Ovviamente si scherza, eh?
2: Ma sicuramente c'è tanto di vero.
0: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta

con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Pronti prontissimi con la cosa bizzarra del giorno, strano ma vero, la rubrica strano ma vero che racconta cose assurde che però realmente accadono, esistono, sono accadute. Oggi il protagonista per l'edizione natural edition, quindi mondo animale, è il polpo.
2: Ah, ecco, a me

0: Pippo
1: piace
0: VIP,
1: tanto,
0: tra l'altro.
1: Alla, come si chiama? La Luciana?
0: Ah, non lo so. Non lo so perché non mangio molto pesce. Comunque, il polpo è uno degli animali più incredibili del pianeta. Io non pensavo. In realtà, insomma, oltre che essere molto buono, salutiamo gli amici animalisti e vegani. E, comunque, è particolare perché ha tre cuori. Tu lo sapevi?
1: No.
0: Il polpo ha tre cuori e il sangue blu.
1: Pensate, è un principe.
0: Sì,
1: è
0: esatto.
1: Principe del mare.
0: Allora, due cuori servono a pompare il sangue verso le branchie, mentre il terzo si occupa del resto del corpo. Ma c'è di più, perché quando il polpo nuota, il cuore principale praticamente si ferma. E forse è proprio per questo che preferisce camminare sul fondale, perché in pratica fa la stessa cosa di molti di noi in estate, cioè evita la fatica.
1: È vero. Cioè,
0: capito? Un cuore che funziona in base a cosa deve fare. Poi il sangue blu, non è che lui appartiene alla nobiltà marina, come abbiamo immaginato, però praticamente nel suo organismo l'ossigeno viene trasportato dall'emocianina, ok?
1: Che
0: è una sostanza che contiene rame e che dà al sangue quella tipica colorazione blu. Quindi niente, il polpo è un animale davvero fuori dal comune, sicuramente molto intelligente, capace di mimetizzarsi con tre cuori, il sangue blu. Diciamo che se esistesse un social degli oceani, probabilmente lui sarebbe l'influencer più seguito di sempre.
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo detto che il polpo è un animale meraviglioso, straordinario, con tre cuori e sangue blu. Incredibile, tutto vero, se non ci credete, insomma, non mi ripeterò. Andate a cercare sul web, andiamo.
2: Mi è piaciuta molto quella parola che hai detto prima.
1: Che ho detto prima?
2: Hai detto una parola molto interessante.
1: Del polpo?
2: Sì, a seppia
1: il polpo, ho detto nel fuori onda, no? Vabbè, andiamo avanti. Allora, Stefano dice tre cuori. Io sto ancora aspettando che me ne funzioni bene uno. Beh, Stefano, insomma, intanto in controllino io me lo farei, però sì, il polpo ha tre cuori. Paola invece dice il sangue blu, quindi il polpo non è un mollusco, è direttamente un principe. Eh sì, ce lo siamo immaginato un po'.
2: Sì, io che camminava sotto
1: col mantello,
2: sì, carino.
1: Mauro invece ci scrive: adesso ho capito perché al ristorante costa così tanto. Comunque, tre cuori, non lo so se me li mangio. No, ma io non penso che lo cucinano. Dai,
2: ma no,
1: non entriamo nel dettaglio. No, ma si mangiano i tentacoli, giusto? Non si mangia la testa del polpo, il corpo.
2: Penso di no.
1: Non lo so, cambiamo discorso. Andiamo musica.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo avanti dopo aver parlato del sangue blu, del polpo e del fatto che ha tre cuori. Sarebbe da approfondire questa roba, ma non oggi. La nostra Ceci dove ci porta? Ah, nel magico mondo dei VIP, a proposito,
2: sì,
1: di sangue blu.
2: Sì, sì, parleremo insomma di queste celebrity, no? Che sono scaramantici, ma soprattutto quando hanno delle manie, delle fisse, quando vanno in onda o magari quando vanno in albergo.
1: Dei riti, diciamo, anche, esatto. Dei rituali. Non vedo l'ora.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il magico, bizzarro mondo dei VIP e le loro superstizioni. Sentiamo un po', non vedo l'ora.
2: No, io prima voglio sapere tu, che hai detto che sei molto superstiziosa.
1: Io sono superstiziosa, nel senso che, allora, c'era una frase di Edoardo De Filippo che diceva la sfortuna è da ignoranti, credere alla sfiga è da ignoranti. Ma non crederci porta sfortuna. Cioè una roba del genere,
2: sì,
1: non mi ricordo la frase.
2: Ma...
1: nel senso che nel dubbio, perché non crede. Cioè, se c'è, come dici tu, una scala, perché ci devo passare per forza sotto?
2: Certo.
1: Tanto se ci passo di lato non mi cambia. Forse mi cambia se invece ci passo sotto. E che ne so, oppure il gatto nero che attraversa, varie cose. Io ce l'ho il gatto nero, però tante cose.
2: Pensa che nella mia terra, in Catalunia, porta fortuna invece di sfortuna. Sì.
1: No, ma il gatto nero in sé non porta sfortuna, è quando ti attraversa la questione. Comunque, diciamo che in generale credo molto nelle energie negative o positive che siano. Però diciamo qua si tratta di fisse secondo me, ma sentiamo.
2: Beh, io penso che hai detto bene, no? Il fatto energetico probabilmente è questo è il ragionamento di Jennifer Lopez, 57 anni, e c'è una regola d'oro indiscutibile: tutto deve essere bianco, ma non un po' di bianco, tutto.
1: Ma tutto cosa?
2: Soprattutto quando lei va in tournée, quindi pretende che i camerini o anche soprattutto gli alberghi sia tutto automaticamente bianco. Muri dipinti di bianco, tende, divani, candele, fiori, tutto assolutamente.
1: In paradiso lei vuole stare.
2: Tu pensa che se qualcuno osa farle trovare un asciugamano beige o un cuscino panna, rischia il licenziamento immediato.
1: Vabbè, comunque.
2: Ma parliamo invece dei VIP italiani e le loro fisse. Ad esempio, Gerry Scotti, prima di ogni registrazione di un suo programma, compie sempre lo stesso gesto scaramantico. Toccherà il pavimento dello studio con la mano e poi fa un cenno verso il pubblico, ma soprattutto un paio di scarpe portafortuna che conserva da anni.
1: Le voglio pure io le scarpe di Gerry, se posso. Andiamo avanti.
2: Amadeus ha una vera e propria fobia per il colore verde negli abiti e nelle scenografie in televisione, una classica scaramanzia teatrale che lui porta all'estremo. Inoltre, prima di eventi importanti, deve sempre infilarsi le scarpe partendo rigorosamente dal piede destro.
1: Però
2: c'è Fiorello, il re dello spettacolo, ha un rito fisso: prima di salire sul palco deve assolutamente bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente ed effettuare tre piccoli saltelli per scaricare l'energia negativa.
1: Beh, queste sono anche tecniche teatrali,
2: sì.
1: Spesso pensa a me che ho i capelli viola, se vado a trovare Fiorello o Amadeus a teatro mi cacciano. Abbiamo qualcos'altro?
2: Finiamo con Laura Pausini, è notoriamente superstiziosa sul numero 13 e su tutto ciò che riguarda gli oggetti caduti a terra prima di uno show. Se le cade qualcosa di mano prima di salire sul palco, deve farlo raccogliere a qualcun altro.
1: Attenzione!

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: could break my heart. 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni il testo della nuova legge elettorale che torna ora alla Camera per la terza lettura. Prima del voto le opposizioni hanno protestato in aula mostrando cartelli con la scritta «No alla legge truffa». Tra i punti più contestati ci sono la modifica delle preferenze e l'aumento delle firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento per presentare le liste. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte definisce la norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. Due caci italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lituania. Lo rende noto il ministro della difesa Guido Crosetto, spiegando che il velivolo è stato intercettato e neutralizzato secondo le procedure operative. È il secondo episodio in un mese che coinvolge i caccia italiani. Intanto, al largo della Danimarca, una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Mancando di poco il velivolo, per Copenaghen Mosca ha superato i limiti. La Procura di Roma indaga su una presunta regia dietro le pressioni esercitate sul presidente della Lazio Claudio Lotito per spingerlo a vendere il club. Nel mirino degli investigatori sono finiti Luigi Bisignani e i vertici della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, perquisiti nell'ambito di un'inchiesta per ipotesi di manipolazione del mercato e aggiotaggio. Si indaga sul rapporto tra banchieri, giornalisti e promotori delle proteste contro Lotito. L'obiettivo è accertare se la campagna puntasse a svalutare il club per favorirne la vendita. Tennis: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo dopo lo stop per una tendinopatia al ginocchio destro. Il numero uno del mondo punta al rientro all'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. L'azzurro si sottoporrà ad allenamenti quotidiani per verificare la tenuta del ginocchio prima del ritorno in campo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Crediamo che i VIP, i personaggi famosi, siano indistruttibili, quasi delle entità, ma sono esseri umani come tutti noi. Anche loro hanno le loro difficoltà, le loro fisse, le loro scaramanzie. Andiamo ai messaggi. Abbiamo letto di Amadeus, di Fiorello,
2: sì,
1: di Laura Pausini.
2: Mi sono scordata di raccontarvi anche di Albano, che non sale mai sul palco senza il suo iconico cappello bianco.
1: Ah beh, sì, ma neanche, secondo me, io me lo immagino, scusate se vi lascio con questa immagine, ma me lo immagino proprio anche al bagno con sulla tazza col cappello il nostro Albano. Andiamo avanti.
2: Allora Matteo dice: ragazzi, ma se J-Lo va in hotel e le danno un asciugamano grigio, che fa?

0: viene? Se io chiedessi la camera tutta bianca al B&B di Rimini, mi caccerebbero a pedate.
1: Ma infatti noi non siamo J-Lo, Jenny from the block. Meno male che è from the block, insomma.
0: Pensa te.
1: Vabbè.
0: Claudia dice comunque Amadeus che odia il verde e lo capisco benissimo. Anche mia madre, se vede una camicia verde prima di un esame universitario, me la fa cambiare subito.
1: Ma c'è qualcuno? Io una volta ho letto di una fobia che riguarda il colore giallo, non mi ricordo, adesso la vado a cercare, ve la dico, però esiste qualcuno che si infastidisce in base anche al colore che ha. Sì.
0: Infatti finiamo con Luca che dice: io lavoro nel service degli eventi, vi confermo che i VIP italiani sono peggio di quelli americani. Ho visto un conduttore rifiutarsi di andare in onda perché la bottiglia d'acqua sulle Gio non aveva l'etichetta strappata via a mano da lui.
1: Ma comunque noi italiani abbiamo tante belle cose da raccontare, da dire su noi stessi, ma siamo anche un popolo superstizioso, si sa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continua il nostro martedì insieme qui al Comedy Radio Show. Tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web torna con questo capitolo che mi fa molto sorridere. Ovviamente si scherza, metto subito le mani avanti, però vi giudico male in base alla musica che ascoltate.
2: Ma sono molto curiosa, probabilmente...
1: Che musica ascolti tu?
2: Io un po' di tutto, a me basta che mi fa emozionare.
1: Vabbè, così è troppo facile.
2: Staremo a vedere. 90
1: è un nuovo genere di musica.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ti giudico male in base alla musica che ascolti. È il nostro hashtag flop and roll di oggi. Il meglio del peggio dal mondo del web. Allora, cominciamo con allora, i generi sono tanti, le persone anche. Musica neomelodica.
2: Oddio, okay?
1: Sì. O sei napoletano o sei napoletano.
2: È vero, guarda,
1: no,
2: stavo
1: vero,
2: pensando
1: però,
2: a Nino D'Angelo io adesso.
1: Non è vero, sai che molti siciliani ascoltano musica napoletana? Vabbè, andiamo avanti. Poi, musica anni 70 o 80. Hai nostalgia.
2: Sono io.
1: Ecco, allora, questo insulto è per te.
2: Ecco.
1: Hai nostalgia di un decennio in cui non eri nemmeno nato, quindi ripigliati. Ora non lo so, non entriamo nel dettaglio, però spesso ci sono tanti che hanno nostalgia di periodi che in realtà non hanno vissuto.
2: Beh,
1: succede,
2: io nel 70 ancora non ero nata.
1: Ecco, allora...
2: La frase è giusta.
1: Va bene, andiamo con musica estiva per bambini.
2: Ecco.
1: O hai meno di 10 anni e sei il bambino, o ne hai più di 40 e sei il genitore e non ne puoi più. Questa è verissima.
2: Mamma mia, io mi ricordo.
1: Oppure
2: quella,
1: aggiungo,
2: quella
1: sei un animatore dei villaggi, come
2: è
1: successo
2: anche,
1: a me,
2: è vero,
1: e quindi le sai tutte a memoria.
2: Ti ricordi il periodo quello là, quella canzone del... dello squalo?
1: Sì, Baby Shark, Baby Shark. Se ascolti,
2: la sai, eh?
1: Certo che la so. E se ascolti reggaeton invece, attenzione, perché ripetiamolo insieme: non si va in discoteca per rimorchiare, non si va in discoteca per rimorchiare, non si va in discoteca per rimorchiare. Beh, con reggaeton fanno proprio dei veri.
2: Si necessita il reggaeton, dale.
1: Fanno proprio loro quando si incontrano per ballare delle
2: vere, il perreo,
1: delle
2: no?
1: performance.
2: Hai visto il perreo? Visto il perreo? Sai che vuol dire il perreo?
1: Il perreo è
2: quando ti atteggi, quando vuoi rimorchiare,
1: okay.
2: Il perreo.
1: L'indie italiano invece. Se ascolti indie italiano fai finta di essere povero per estetica.

0: ricca perché certo. fa moda, ma in realtà hai la prepagata di papà. Anche questo è verissimo. Trap americana, fai il gangsta di strada ma usi Excel per lavoro e hai paura dei piccioni.
1: Invece che musica ascolti?
0: Io? Allora, a me piace l'hip hop, lo ascolto, anche se hip hop oggi vuol dire tutto, non vuol dire niente. E anche io un po' di tutto, però mi piace molto l'afrobeat, sonorità un po' così, l'R&B, il jazz, questa roba un po' così. Però ascolto un po' di tutto, come si fa a non ascoltare soprattutto in radio un po' il pop e quello che... Però se devo dirti proprio la musica che mi... mette di buon umore, che mi fa stare tranquilla, è quel genere lì che ti
1: infatti
0: dicevo.
1: Che dicono dell'hip hop, di chi ascolta hip hop?
0: Allora l'hip hop ancora nulla, per adesso trap americana, fai il gangsta ma poi in realtà hai paura. Invece le hit pop, quindi il pop, non hai niente da dire e ti devi fare una personalità. Ma vai un po' dove va il vento. Il jazz invece, menti spudoratamente, nessuno ascolta davvero il jazz. Non è vero, dai, sì. Il K-pop, questa è la nuova moda K-pop, quindi il pop della Corea. Hai 30 anni, smettila di comprare merchandising e apri un fondo pensione.
1: Lo sai che io ho un'amica di quasi 60 anni che è innamorata K-pop? Di BTS. Vuole andare in Corea. Ha detto, quando vado in pensione fate una colletta e mandatemi là.
0: Ma se c'hanno tutto sto seguito qualcuno li seguirà, in effetti, appunto. La techno invece o sei in botta o no, niente, sei palesemente in botta. Pregiudizi sulla techno. Se non ascolti musica invece attenzione perché sei un serial killer.
1: Condivido.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo divertiti a insultarci a vicenda, divertite in base alla musica che ascoltiamo. Beh, che dire, sono d'accordo con quello che è stato letto.
2: A me piace molto anche Shakira.
1: Shakira, che genere è Shakira? Pop, no.
2: Un po' di tutto,
1: ma anche lei un po' da
2: reggaeton.
1: A Cecilia piace un po' un mix di cose. Bene, allora torniamo domani con le idee un po' più chiare, magari con la nostra Cecilia ermosa, pedrosa, briosa,
2: e con la nostra Alessandra, la guapa, preziosa e graziosa,
1: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
2: Besos.
1: Ciao.
0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Jesolo ha vissuto un altro grande fine settimana di grandi eventi, tra lo Jesolo Air Show soprattutto, ma anche il concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo. Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, era il 12 settembre, ma sembrava Ferragosto. Jesolo risponde sempre molto bene.
3: Diciamo che le presenze sono state veramente straordinarie e anche il meteo ci ha molto aiutato. Ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi, e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva. Jesolo Air Show è ovviamente un evento che ormai fa notizia a sé, è probabilmente l'evento più complesso che facciamo durante l'anno. Ogni anno diciamo che si è raggiunto il picco massimo di bellezza, di complessità, ma anche quest'anno ci siamo superati alla 28ª edizione, perché oltre ovviamente alle frecce tricolori che concludono in bellezza il pomeriggio aereo, gli assetti che sono presentati, le partecipazioni straniere con la pattuglia emiratina hanno veramente segnato quello che a detta di molti è stato il più bello degli spettacoli aerei degli ultimi anni.
2: Ecco, poi c'è stato il concerto di Luciano Ligabue, che al Palazzo del Turismo ha aperto la stagione concertistica. Ricordiamo giovedì 17 il ritorno di Giorgia, però fra qualche giorno di fatto si apre anche un'altra stagione, quella dei grandi eventi sportivi.
3: Esatto, ormai i filoni sui quali abbiamo cercato di costruire e consolidare in questi anni non tanto l'allungamento stagionale, ma la creazione di una vera e propria offerta turistica 12 mesi l'anno, quando non abbiamo il sole e il mare, abbiamo bisogno di creare altre attrazioni, il turismo sportivo, il turismo culturale, i grandi concerti, il territorio, le piste ciclabili, l'enogastronomia, sono tutti filoni di una creazione di un grande prodotto, appunto, che possa assicurare visite a Jesolo anche quando non c'è caldo, e i risultati li vediamo, perché ormai le presenze nei periodi spalla, quindi parliamo della primavera e dell'autunno e poi anche durante il piano inverno, iniziano ad essere soddisfacenti, a permettere a numerosi operatori di essere aperti per un periodo prolungato, se non per l'intero anno.
2: E ringraziamo il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Insomma, è arrivato il lieto evento, lo abbiamo saputo così per caso nel weekend perché qualche paparazzo ha scattato delle foto. Lady Gaga ha appena avuto il suo primo figlio, anche se non sappiamo nulla, non sappiamo se è maschio o femmina, non sappiamo come si chiama, non sappiamo nulla, sappiamo soltanto che l'ho avuto dal suo fidanzato Michael Polanski. Tra l'altro è veramente curioso il modo in cui si sono conosciuti qualche anno fa, prima della pandemia. La mamma la chiama e gli dice: ho conosciuto quello che diventerà tuo marito, e lei: non so se sono pronta a conoscere mio marito. Comunque alla fine si conoscono e lei gli dice: quindi tu sei uno che vorrebbe sposarsi ad avere figli? E lui: sì, certo. E lei: ah, ok, vuoi del vino? E pensate che poi si sono innamorati, perché comunque insieme durante la pandemia si sono dedicate a cause filantropiche, hanno fatto del bene, hanno fatto delle cose veramente, hanno fatto tantissima beneficenza, e insomma sono fidanzati da un bel po' e adesso finalmente è arrivato il bebè.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Céline Dion ha finalmente ripreso i suoi concerti. Ha aperto qualche giorno fa la sua residence alla Plenitude Arena, che consiste in 16 date. È stato molto faticoso trattenere le lacrime, trattenere la commozione per lei. Lei lo ha anche detto: mi ero promessa di non piangere. Perché questo? Perché sapete che lei ha avuto dei problemi di salute molto molto gravi. Ha la sindrome della persona rigida, un problema che poteva impedirle non solo di cantare ma anche di muovere. E invece piano piano ce l'ha fatta e finalmente è ritornata dal vivo. Grande. Céline Dion è davvero una grande. Let's go.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, amici, questa è la notizia del giorno. Praticamente c'è una biologa molto giovane, ha 27 anni, che è una fan sfegatata di Taylor Swift. Lei ha scoperto degli insetti e ha deciso di dare a questi insetti il nome di Taylor Swift. Perché? Per due motivi. Uno, lei adora Taylor Swift. Numero due, questi insetti sono particolari. Sono una nuova specie, sono biondi con dei riflessi rossi. E quindi sembra proprio Taylor Swift con i capelli biondi e riflessi rossi. Gli insetti si chiamano Sweetifilus, in nome della nuova dea della musica che è Taylor Swift.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: oceanica.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni ai funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader dei radicali scomparsa venerdì scorso all'età di 78 anni nella protomoteca del Campidoglio, presenti le alte cariche dello Stato, oltre a numerosi esponenti politici e rappresentanti della società civile. La sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi, ha detto l'ex Premier Romano Prodi. Ancora una volta l'Europa si è trovata di fronte a comportamenti russi sconsiderati e pericolosi. Una nave da guerra russa ha lanciato razzi di segnalazione di emergenza pericolosamente vicino a un elicottero danese. Un drone è penetrato nello spazio aereo lituano prima di essere abbattuto da caccia della NATO. Non si tratta di episodi isolati, fanno parte di un più ampio schema di aggressioni e provocazioni russe contro l'Europa, volto a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione. Lo ha scritto su X la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. La Russia vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente, ha aggiunto. Il Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti il testo della nuova legge elettorale, che ora tornerà alla Camera per una terza lettura. Prima del voto le opposizioni hanno esposto in aula a Palazzo Madama cartelli con su scritto no alla legge truffa. La modifica portata in Senato sulle preferenze resta uno dei nodi, ma al centro delle critiche è salita anche la questione delle firme necessarie per presentare le liste dei partiti fuori dal Parlamento, salite con l'emendamento Zedda di Fratelli d'Italia a 6.000 per collegio e non più 1.500 come con la legge in vigore. Una norma antidemocratica e liberale e incostituzionale, uno sceno salva casta contro cui faremo ogni battaglia possibile, ha promesso il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Il calcio, dopo aver saltato l'impegno ieri sera in campionato contro l'Udinese, Çalhanoğlu sarà fuori anche sabato per il big match della quinta giornata tra Roma e Inter. Il centrocampista turco infatti si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, si legge in una nota del club nerazzurro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Jesolo ha vissuto un altro grande fine settimana di grandi eventi, tra lo Jesolo Air Show soprattutto, ma anche il concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo. Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, era il 12 settembre, ma sembrava Ferragosto. Jesolo risponde sempre molto bene.
3: Diciamo che le presenze sono state veramente straordinarie e anche il meteo ci ha molto aiutato. E ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi, e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva. Jesolo Air Show è ovviamente un evento che ormai fa notizia a sé, è probabilmente l'evento più complesso che facciamo durante l'anno. Ogni anno diciamo che si è raggiunto il picco massimo di bellezza, di complessità, ma anche quest'anno ci siamo superati alla 28ª edizione, perché oltre ovviamente alle frecce tricolori che concludono in bellezza il pomeriggio aereo, gli assetti che sono presentati, le partecipazioni straniere con la pattuglia emiratina hanno veramente segnato quello che a detta di molti è stato il più bello degli spettacoli aerei degli ultimi anni.
2: Ecco, poi c'è stato il concerto di Luciano Ligabue, che al Palazzo del Turismo ha aperto la stagione concertistica. Ricordiamo giovedì 17 il ritorno di Giorgia, però fra qualche giorno di fatto si apre anche un'altra stagione, quella dei grandi eventi sportivi.
3: Esatto, ormai i filoni sui quali abbiamo cercato di costruire e consolidare in questi anni non tanto l'allungamento stagionale, ma la creazione di una vera e propria offerta turistica 12 mesi l'anno, quando non abbiamo il sole e il mare, abbiamo bisogno di creare altre attrazioni, il turismo sportivo, il turismo culturale, i grandi concerti, il territorio, le piste ciclabili, l'enogastronomia, sono tutti filoni di una creazione di un grande prodotto, appunto, che possa assicurare visite a Jesolo anche quando non c'è caldo, e i risultati li vediamo, perché ormai le presenze nei periodi spalla, quindi parliamo della primavera e dell'autunno e poi anche durante il piano inverno, iniziano ad essere soddisfacenti, a permettere a numerosi operatori di essere aperti per un periodo prolungato, se non per l'intero anno.
2: E ringraziamo il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Noi due siamo bravi.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Al drone abbattuto la scorsa notte in Lituania era attaccato un ordigno esplosivo, lo ha dichiarato il ministro della difesa lituano Robertas Kaunas, come riporta il Guardian. Durante le ricerche sul luogo dell'incidente è stato rinvenuto un ordigno esplosivo, successivamente disinnescato dagli artificieri, ha spiegato. Kaunas ha inoltre ringraziato i piloti dei caccia italiani per aver intrapreso azioni decisive per abbattere il drone. Anche il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni ai funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader dei radicali scomparsa venerdì scorso all'età di 78 anni nella protomoteca del Campidoglio, presenti le alte cariche dello Stato, oltre a numerosi esponenti politici e rappresentanti della società civile. La sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi, ha detto l'ex premier Romano Prodi. Fabrizio Corona ha patteggiato una pena a 10 mesi di reclusione convertita in una sanzione pecuniaria da 90.000 euro nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta relativa alla società Fenice. Nell'ambito dello stesso processo è stata invece assolta la madre Gabriella Privitera, inizialmente accusata in qualità di amministratrice della società. Per lei la procura aveva chiesto l'assoluzione perché sarebbe stata inconsapevole di essere l'amministratrice della società del figlio. Dopo la lettura della sentenza, il legale Chiesa si è detto molto contento perché questa è la bancarotta relativa a un immobile confiscato, quello con i soldi nel controsoffitto. Sono fatti del 2007, Corona è stanco, ha aggiunto. Il tennis: Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo dopo lo stop per la tendinopatia al ginocchio destro. Il numero uno del mondo punta a rientrare all'ATP 500 di Pechino, al via il 30 settembre, dove sono iscritti anche Alex Zverev e Novak Djokovic. L'azzurro sarà poi impegnato nel Masters 1000 di Shanghai e nell'ATP 500 di Vienna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: That's just gonna be crazy.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano

L'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Let's just need to clear these out. I think we got it.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.